C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio Assembly 600 Cimino, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Trewa, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio assembly 600 simile, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di i Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio Assembly 600 Cimila, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 52 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio Assembly 600 Cimila, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di i Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione o un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Trewa, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio Assembly 600 Cimila, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Marcello Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Trewa, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 300 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un'Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio assembly 600 Cimila, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di iCombinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio assembly 600-cimila, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un option a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 52 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio Assembly 600-Cimino, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cello Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio Assembly 600 Cimila, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un optional a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località negli Stati Uniti. Gli sviluppatori possono integrare questi strumenti direttamente nei propri agenti per consentire interazioni più accurate e consapevoli del contesto con gli ambienti del mondo reale. Meta ha presentato ufficialmente Muse Spark 1, Treua, definendolo il salto più significativo della società fino ad oggi nel campo della programmazione e dei compiti gestiti da agenti autonomi. Sebbene il nuovo modello mostri miglioramenti impressionanti in termini di velocità e prestazioni rispetto al precedente nei test di terze parti, c'è un limite per la comunità degli sviluppatori. Nonostante la versione rilasciata oggi sia altamente capace, Meta specifica che le prestazioni di picco assoluto del modello dipendono attualmente da una versione di fascia alta che non è ancora disponibile per il grande pubblico. In una mossa significativa per il panorama dell'intelligenza artificiale, il gigante dell'hardware, Nvidia, si prepara a investire 3 miliardi di dollari in Hugging Face. L'accordo mira a rafforzare la popolare piattaforma, che funge da centro nevralgico per la comunità globale del machine learning open source. Nonostante il massiccio afflusso di capitali, Hugging Face manterrà il proprio impegno verso i principi dell'open source, garantendo che gli sviluppatori possano continuare a condividere e costruire modelli liberamente. Nel 1993, a Baghdad, ho creato un gioco chiamato Babylonian Twins su un Amiga 50. Aveva 512 KB di memoria RAM, non aveva un disco rigido ed era collegato a una televisione. Ero uno studente di ingegneria sui 20 anni. Il gioco era scritto in puro linguaggio assembly 600 Cimino, con ogni sprite e ogni riga di scansione realizzati a mano. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 3 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Hyundai sta apportando un cambiamento significativo alla configurazione degli interni, trasformando il quadro strumenti in un option a pagamento su due dei suoi modelli. Ciò significa che i conducenti potrebbero dover pagare un supplemento per includere la visualizzazione essenziale del cruscotto, che fornisce informazioni fondamentali sul veicolo come la velocità e i livelli del carburante. Questa scelta evidenzia una tendenza crescente nel settore automobilistico verso i prezzi modulari, in cui le dotazioni standard stanno diventando sempre più accessori personalizzabili. La startup di I Combinator Mireye lancia un nuovo livello infrastrutturale progettato per aiutare gli agenti di intelligenza artificiale a navigare e prendere decisioni nel mondo fisico. Fornendo un'unica interfaccia di programmazione e un server MQP, la piattaforma offre dati completi, arricchimenti e segnali in tempo reale per qualsiasi località. Turning to generative AI to streamline menu creation, but the results are hitting a wall with consumers. Critics point to a growing sameness problem, where AI-generated descriptions lack the unique personality and local flavor that define great dining. While these tools offer a quick shortcut, they often produce unappetizing generic content that fails to resonate with customers looking for an authentic culinary experience. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale, mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie

capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, the Tech News. Today is September 4, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Fortify, listed on the Asks, is currently scaling its specialized artificial intelligence technology platform. While the company is focused on expanding its technical capabilities, it is also navigating the typical hurdles associated with early-stage growth. Investors are watching closely as the firm works to balance rapid development with the operation che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza

intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Fortify, quotata all'ASX, sta attualmente ampliando la propria piattaforma tecnologica specializzata in intelligenza artificiale. Mentre l'azienda si concentra sull'espansione delle proprie capacità tecniche, sta anche affrontando le tipiche sfide legate alla crescita nelle fasi iniziali. Gli investitori seguono con attenzione i lavori dell'impresa, che cerca di bilanciare lo sviluppo rapido con le esigenze operative di una realtà tecnologica in espansione. L'Egitto sta compiendo un passo significativo nel panorama tecnologico globale, lanciando un'importante iniziativa per sviluppare la propria infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce la crescente tendenza dell'intelligenza artificiale sovrana, in cui le nazioni cercano di costruire capacità di calcolo e sistemi di dati indipendenti per garantire la sicurezza nazionale e la privacy dei dati. Gli analisti suggeriscono che questo passo faccia parte di un più ampio spostamento geopolitico, mentre i paesi competono per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici stranieri. I proprietari di ristoranti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale generativa per semplificare la creazione dei menu, ma i risultati non stanno convincendo i consumatori. Le critiche evidenziano un crescente problema di omologazione, in cui le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale mancano della personalità unica e del sapore locale che definiscono la grande cucina. Sebbene questi strumenti offrano una scorciatoia rapida, producono spesso contenuti generici e poco invitanti, che non riescono a coinvolgere i clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman,